Tim pototo, ne cuffe sole i drolle i brimbro, ne cuffe sole i drollo. E lo primiero che cuffe set mor.

figlioli, rispondet, borobim, borobom, pototim, pototom, corrodirom un pero, brimbron, corrodirom un pero. E lo cura sembo trovare un pero, borobim, borobom, pototim, pototom, non riai pa vostro figlio, brimbron,

Merso brimbro, sembo dire do merso, e consiglietto me a culpa, vorro bim, vorro bom, pototim, pototon, na in face no me stresso brimbro, na in face